Rachino adzokocho adi chijoko asale to di kaini umuno ni pekotolo jokocho nahi chakripie Akashvani Imphal chichukro hunda pungo hipui repadekoti mauchusubo hehino achitle